l'alaca. Quella l'alaca talaca laxo. Go. La catalacata. La colaxata. La catalacata.

supponendo che la Terra si muove il Sole sta fermo, salvo tutte le apparenze. Ma affermando che il Sole sta al centro e la Terra gira con somma velocità intorno al Sole, niente pericolo di poco. Perché le tesi scritte e tutti i filosofi scolastici? E ancora non sono la fantasia,

E dimensioni la dormita del cilindro, la terra si muove, non si accende il mondo, che si possa tenere di prendere più probabile un mondo per risale o piacere di prendere il contrario, sarà più fluido, e conseguentemente censura in tutte le censure pieni di già regolare, e altre costituzioni di un'area particolare, quindi di un'influenza imposta per un caso, e alle quali siamo contenti di essere assoluti, tutti prima con forza sincera, piena e finta. Avanti di noi a priori maledici e detesti i suddetti errori d'eresia, di qualunque altro errore d'eresia che sarà sacro, fuori di fuori di te, e in modo di forma, noi ci sarà, che il soggetto si troverà le conosciute errori della religione, e se ci e si risalgono non la venire realmente a male di restare nessuno di tutti. Ordiniamo che per pubblico diritto sia proibito di dire prodigiare, di cavigliere dai leggi, condanniamo a casa riformata in questo santo Cristo la vita nostra e per penitenza e verità ci impegniamo per il tempo di venire di una volta a settimana per il salto penitenziario conservando a noi facoltà di imparare, mutare, elevare in tutto parte e tutti i penitenti e così diciamo, cominciamo, cambiamo, cambiamo, cambiamo in questo e in altri migliori modi e forme chi ha ragione, temi, e dove